arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno,